0: Sono le 2:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio. Get up! Countdown. DJ Nick gives you the best.

0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta una musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.

0: Torino International.
1: Tu hai fatto una mia exacta. Hai stiunt fi.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits. Only at Radio Torino International. Quando

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International.

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International. Love his music.
5: Yeah.

0: acum la 800-602-602 și convinge-te singur!
1: Vuoi demolire la tua auto e non hai tempo di portarla? Chiama Autodemolizioni Morelli 011 70 49 85. Ritira l'auto a domicilio con rilascio del certificato di rottamazione. Il tutto a costo zero. Demoliamo auto con fermo amministrativo. Demoliamo anche camper, roulotte e moto. Vendiamo ricambi di tutte le marche e acquistiamo vetture sinistrate. Autodemolizioni Morelli, da oltre 50 anni al tuo servizio. Strada della Pronda 85/9, a pochi passi da via Monginevro, Torino. Telefono 011 70 49 85.
2: Torino International, radio sulla 90 FM. Per la tua pubblicità telefona al 335 56 51 92.

0: Ristorante Da Dino, pentru momentele tale de neuitat. Săl de petrecere moderne, renovate complet, specializate pentru nunți și botezuri. Deschis toată noaptea. Mare parcare privată. Vrei o petrecere de vis? Alege personal român profesionist care îți va îndeplini orice dorință. Ristorante Da Dino, în Corso Alamano 75, Gruliasco. Telefon 011 78 63 20 sau 351 807 21 22. Facebook Ristorante Da Dino. Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta. Cu prenotare, sună acum la Studio Dentistico Tassoni. Corso Tassoni 31 bar A Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni. Zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Vrei să duci mașina la casat și nu ai timp? Sună la Autodemoliționii Morelli, 011 704 985. Îți ridicăm mașina de la domiciliu și îți eliberăm certificatul de distrugere, totul la cost zero. Casăm auto sub sechestru administrativ, dar și rulote și moto. Vindem piese de schimb de orice marcă și achiziționăm vehicule avariate. Autodemoliționii Morelli, de peste 50 de ani, la dispoziția ta. Strada de la Pronda, 85/9, la câțiva pași de Via Monginevro, Torino. Telefon 011 704 985.
2: Almanacco del giorno.
3: Giovedì 28 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Emilio, martire in Sardegna, e San Germano, vescovo di Parigi, vissuto nel VI secolo, noto per la sua grande generosità verso i poveri e i prigionieri. Auguri a tutti coloro che portano questi nomi. Andiamo a fare un salto indietro nel tempo con le grandi date della storia. Nel 1961 nasce Amnesty International. Tutto comincia oggi, quando l'avvocato britannico Peter Benenson pubblica sul giornale The Observer l'articolo I prigionieri dimenticati. Nasce così l'organizzazione che da oltre 60 anni si batte in tutto il mondo per la difesa dei diritti umani. Nel 1974 ricordiamo la strage di Piazza della Loggia, una pagina nera della storia italiana. A Brescia, durante una manifestazione antifascista, esplode una bomba nascosta in un cestino di rifiuti. Il tragico bilancio di 8 morti e oltre 100 feriti, una ferita drammatica degli anni di piombo che non dimentichiamo. Nel 1987 il volo della pace sul Cremlino, un clamoroso caso internazionale. Matthias Rust, un 19enne tedesco occidentale, elude i sofisticatissimi sistemi di difesa radar sovietici e atterra con un piccolo aereo da turismo, un Cessna, proprio sulla piazza della Mosca, Piazza Rossa di Mosca, un gesto folle per chiedere la pace che fece tremare i vertici del RUSS. I nati di oggi: Ian Fleming, lo scrittore britannico che ha dato vita a James Bond, l'agente segreto più famoso della storia del cinema e della letteratura. Kylie Minogue, la pop star australiana, vera e propria icona della musica dance internazionale, oggi compie 58 anni. Francesco Totti, no scherziamo, ma restiamo a Roma, oggi festeggia il compleanno un'altra bandiera giallorossa, l'ex difensore e oggi allenatore Vincent Candela, che spegne 53 candeline. È tutto, auguri per una buonissima giornata e un buon proseguimento di ascolto. Restate con noi.
2: Almanacco del giorno.

0: Torino International.
1: Sono le 8.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Sono la strage.
4: Signori, rinnovata la casa?
5: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
6: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
7: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
4: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
3: Asta del mobile.
4: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
0: Torino International News.
8: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Notte di altissima tensione nel Golfo Persico. Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito a scopo difensivo alcune postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kejm, intercettando e abbattendo anche 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie di Teheran, che hanno rivendicato un massiccio attacco contro le basi nemiche nella regione. Nella notte le sirene d'allarme hanno risuonato a lungo in Kuwait e in Bahrain a causa del lancio di missili e droni iraniani. Ci spostiamo in Africa, dove si fa sempre più drammatica l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 71 nuovi casi confermati. Il bilancio totale della diffusione del raro ceppo Bundibugyo, esploso lo scorso 15 maggio, sale così a 452 contagi complessivi e 82 vittime documentate. Dall'America Latina invece, la Colombia ha inviato a Cuba una nave carica di 100 tonnellate di aiuti umanitari per alleviare i danni dell'uragano Melissa e la dura crisi energetica. Sull'isola cresce però l'isolamento. Air Canada ha sospeso a tempo indeterminato tutti i voli verso il paese, citando l'incertezza economica e le crescenti tensioni, pressioni della Casa Bianca. Tensione invece sull'asse europeo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato forfè al vertice europeo in Montenegro, dove ieri si è registrato un forte asse franco-tedesco sull'integrazione dei Balcani. Ufficialmente la defezione è legata a un fuori programma istituzionale a Reggio Calabria. Durissimo l'attacco delle opposizioni, secondo cui l'assenza della Premier dimostrerebbe l'isolamento e l'irrilevanza dell'Italia nei tavoli in cui si decide il futuro dell'Unione. Sul fronte economico, il governo valuta la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino alla fine di giugno. L'annuncio è arrivato dal ministro Tajani alla convention dei giovani di Confindustria Rapallo, i quali hanno chiesto a gran voce lo stop all'IRPEF per gli under 35. Una misura, quella sui carburanti, bollata come un semplice pannicello caldo dal leader della CGIL Landini. Intanto, mentre salta il voucher da 100 euro per le famiglie fragili dopo il no della Lega, Matteo Salvini torna ad attaccare gli istituti di credito, esigendo un contributo di solidarietà da Colombia Ossi Comunicredit e Intesa San Paolo, che si apprestano a chiudere l'anno con 20 miliardi di utili complessivi. In chiusura lo sport, clamoroso dietro front della FIFA in vista dei mondiali 2026 negli Stati Uniti e in Canada. Dopo le furiose proteste dei tifosi, l'organizzazione ha parzialmente revocato il divieto di introdurre liquidi negli impianti. Sarà infatti consentito l'ingresso agli stadi con una bottiglia d'acqua monouso, purché sia di plastica, morbida, sigillata ed in fabbrica e non superi la capacità di 590 millilitri. È tutto. Buon proseguimento di ascolto, restate con noi.

0: 335-56-51-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che oggi, sabato 6 giugno, è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestrier tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestrier, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International.

0: Sono le 9.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Trump posta un video con l'intelligenza artificiale di una flotta iraniana affondata, Teheran, missili contro Kuwait e Bahrain, in Russia 86 droni intercettati a San Pietroburgo, Ebola, in Congo 71 nuovi casi nelle ultime 24 ore, Leone 14esimo, in Spagna da Madrid alle Canarie parte oggi il secondo viaggio in Europa, tra poco restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e coraggiosi, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in un'intervista a NBC News. Non hanno scelta, aggiunto, ci vuole un po' di tempo, ha detto il tycoon. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado, le operazioni di combattimento continuano, ha scritto il governatore Alexander Drozdrengo su Telegram. San Pietroburgo è stata bersaglio di un attacco su larga scala condotta da droni militari, ha dichiarato il governatore della città Alexander Belgov. Esorto i residenti di San Pietroburgo a rimanere a casa e a non uscire, ha aggiunto. L'aeroporto internazionale di Pulkovo, a sud della città, ha annunciato la sospensione temporanea dei voli senza specificarne il motivo. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese. Secondo quanto riportato dall'agenzia VAM, il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia del raro ceppo budrigo di Ebola, dichiarata il 15 maggio, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82. Inizia oggi il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna, dove rimarrà fino al 12 giugno. In 7 giorni Prevost visiterà Madrid, Barcellona e le Isole Canarie, con 2 tappe a Gran Canaria e Tenerife. Nella capitale gli incontri istituzionali, dalla famiglia reale ai membri del Parlamento e ai vescovi del paese. A Barcellona inaugurerà la nuova e più alta torre della Basilica della Sagrada Famiglia, in concomitanza con il centenario della morte di Antoni Gaudí. La presenza del Papa nelle Isole Canarie terrà segnata dalla realtà delle migrazioni, riaccenderà invece l'attenzione sulla dignità di ogni essere umano. 500.000 le persone già iscritte ai diversi appuntamenti papali. Chiudiamo ancora con la cronaca. Informato del delitto durante un'escursione in montagna, Marco, il fratello di Chiara Poggi, parla per la prima volta rompendo un silenzio durato 19 anni, parlando di un calvario che ha fatto riaffiorare il dolore combattuto per anni, ben sapendo che dimenticare è impossibile. Una tortura che ha riaperto una ferita che forse non sanguina più, ma che ha lasciato una cicatrice profonda. E poi il tentativo di lasciarsi alle spalle quel giorno di quasi 19 anni fa, quando a lui e ai suoi genitori piombò addosso un macigno. Chiara, la sorella di appena 26 anni, era stata uccisa. Ho il rimpianto di non aver potuto vivere Chiara. L'assassino le ha tolto tutto, ha rivelato il fratello di Chiara Poggi. E noi per il momento ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a mesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Beinasco, Cambiano și Alba.
2: Muoversi in Piemonte. Un saluto, una buona mattinata e un buon sabato dalla centrale regionale della mobilità. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che oggi sabato 6 giugno è prevista l'ottava tappa del Giro d'Italia Women, con partenza prevista da Rivoli alle 14 e arrivo a Sestriere tra le 17.15 e le 17.45. Dopo la partenza da Rivoli, le cicliste attraversano il territorio della città metropolitana di Torino. Infine, le atlete raggiungono Sestriere, dove la gara terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Per questo appuntamento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
10: Da Steven Spielberg.
9: Non riesco a capire, sono persone.
11: No.
10: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
9: Cosa vuoi fare?
11: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
10: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Torino International. Love his music.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Svolta al congresso americano sui fondi per la guerra in Ucraina. Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita di Stato in Corea del Nord all'inizio della prossima settimana, svolta drammatica anche nelle indagini sul massacro dei braccianti in Calabria e poi giro di vite dello Stato di New York contro i giganti del web. Tra poco, restate con noi.
8: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Notte di altissima tensione nel Golfo Persico. Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito a scopo difensivo alcune postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kesm, intercettando e abbattendo anche 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie di Teheran, che hanno rivendicato un massiccio attacco contro le basi nemiche nella regione. Nella notte le sirene d'allarme hanno risuonato a lungo in Kuwait e in Bahrain a causa del lancio di missili droni iraniani. Ci spostiamo in Africa, dove si fa sempre più drammatica l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 71 nuovi casi confermati. Il bilancio totale della diffusione del raro ceppo Bundibugyo, esploso lo scorso 15 maggio, sale così a 452 contagi complessivi e 82 vittime documentate. Dall'America Latina invece, la Colombia ha inviato a Cuba una nave carica di 100 tonnellate di aiuti umanitari per alleviare i danni dell'uragano Melissa e la dura crisi energetica. Sull'isola cresce però l'isolamento. Air Canada ha sospeso a tempo indeterminato tutti i voli verso il paese, citando l'incertezza economica e le crescenti tensioni, pressioni della Casa Bianca. Tensione invece sull'asse europeo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato forfè al vertice europeo in Montenegro, dove ieri si è registrato un forte asse franco-tedesco sull'integrazione dei Balcani. Ufficialmente la defezione è legata a un fuori programma istituzionale a Reggio Calabria. Durissimo l'attacco delle opposizioni, secondo cui l'assenza della Premier dimostrerebbe l'isolamento e l'irrilevanza dell'Italia nei tavoli in cui si decide il futuro dell'Unione. Sul fronte economico, il governo valuta la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino alla fine di giugno. L'annuncio è arrivato dal ministro Tajani alla convention dei giovani di Confindustria a Rapallo, i quali hanno chiesto a gran voce lo stop all'IRPEF per gli under 35. Una misura, quella sui carburanti, bollata come un semplice pannicello caldo dal leader della CGIL Landini. Intanto, mentre salta il voucher da 100 euro per le famiglie fragili dopo il no della Lega, Matteo Salvini torna ad attaccare gli istituti di credito, esigendo un contributo di solidarietà da colossi Comuni Credit e Intesa San Paolo, che si apprestano a chiudere l'anno con 20 miliardi di utili complessivi. In chiusura lo sport, clamoroso dietro fronte della FIFA in vista dei mondiali 2026 negli Stati Uniti e in Canada. Dopo le furiose proteste dei tifosi, l'organizzazione ha parzialmente revocato il divieto di introdurre liquidi negli impianti. Sarà infatti consentito l'ingresso agli stadi con una bottiglia d'acqua monouso, purché sia di plastica, morbida, sigillata ed in fabbrica e non superi la capacità di 590 millilitri. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
9: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per il recupero di un veicolo in avaria sulla A21 Torino-Piacenza sono segnalate code tra Casteggio e Broni Stradella in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11:04.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Trump posta un video con l'intelligenza artificiale di una flotta iraniana affondata. Teheran, missili contro Kuwait e Bahrain. In Russia 86 droni intercettati a San Pietroburgo. Ebola in Congo, 71 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Leone 14. In Spagna, da Madrid alle Canarie, parte oggi il secondo viaggio in Europa. Tra poco, restate con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Ben ritrovati all'ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. I leader iraniani non hanno ancora chiuso l'accordo con gli Stati Uniti perché sono forti e coraggiosi, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump in un'intervista a NBC News. Non hanno scelta, aggiunto, ci vuole un po' di tempo, ha detto il tycoon. 86 droni sono stati abbattuti dalle forze russe nella regione di Leningrado. Le operazioni di combattimento continuano, ha scritto il governatore Alexander Drozdrengo su Telegram. San Pietroburgo è stata bersaglio di un attacco su larga scala condotta da droni militari, ha dichiarato il governatore della città Alexander Belgov. Esorto i residenti di San Pietroburgo a rimanere a casa e a non uscire, ha aggiunto. L'aeroporto internazionale di Pulkovo, a sud della città, ha annunciato la sospensione temporanea dei voli senza specificarne il motivo. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati 71 nuovi casi confermati di Ebola nelle ultime 24 ore, secondo gli ultimi dati del Ministero della Salute congolese. Secondo quanto riportato dall'agenzia VAM, il numero totale di casi confermati è di 452 dall'inizio dell'epidemia del raro ceppo budrigo di Ebola, dichiarata il 15 maggio, mentre il bilancio delle vittime documentate ha raggiunto quota 82. Inizia oggi il viaggio di Papa Leone XIV in Spagna, dove rimarrà fino al 12 giugno. In 7 giorni Prevost visiterà Madrid, Barcellona e le Isole Canarie, con 2 tappe a Gran Canaria e Tenerife. Nella capitale gli incontri istituzionali, dalla famiglia reale ai membri del Parlamento e ai vescovi del paese. A Barcellona inaugurerà la nuova e più alta torre della Basilica della Sagrada Famiglia, in concomitanza con il centenario della morte di Antoni Gaudí. La presenza del Papa nelle Isole Canarie terrà segnata dalla realtà delle migrazioni, riaccenderà invece l'attenzione sulla dignità di ogni essere umano. 500.000 le persone già iscritte ai diversi appuntamenti papali. Chiudiamo ancora con la cronaca. Informato del delitto durante un'escursione in montagna, Marco, il fratello di Chiara Poggi, parla per la prima volta rompendo un silenzio durato 19 anni, parlando di un calvario che ha fatto riaffiorare il dolore combattuto per anni, ben sapendo che dimenticare è impossibile. Una tortura che ha riaperto una ferita che forse non sanguina più, ma che ha lasciato una cicatrice profonda. E poi il tentativo di lasciarsi alle spalle quel giorno di quasi 19 anni fa, quando a lui e ai suoi genitori piombò addosso un macigno. Chiara, la sorella di appena 26 anni, era stata uccisa. Ho il rimpianto di non aver potuto vivere Chiara. L'assassino le ha tolto tutto, ha rivelato il fratello di Chiara Poggi. E noi per il momento ci fermiamo qui. Buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
4: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 12 e 10 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Un ben ritrovati, queste le principali notizie. PD boccia, sinistra faccia la sinistra, campo largo non ha bisogno di altre gambe. Ucraina, nuovi attacchi incrociati tra Kiev e Mosca, morti e feriti in Crimea e nella regione di Kiev. A giugno Roma si tinge di viola, torna alla festa della lavanda al Lavandeto di Roma. Questo e altro ancora dopo la pausa pubblicitaria, a tra poco.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
10: Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio. Notte di altissima tensione nel Golfo Persico. Il comando centrale delle forze armate americane ha annunciato di aver colpito a scopo difensivo alcune postazioni radar iraniane a Goruk sull'isola di Kesm, intercettando e abbattendo anche 4 droni diretti verso lo stretto di Hormuz. Immediata la rappresaglia delle guardie rivoluzionarie di Teheran, che hanno rivendicato un massiccio attacco contro le basi nemiche nella regione. Nella notte le sirene d'allarme hanno risuonato a lungo in Kuwait e in Bahrain a causa del lancio di missili droni iraniani. Ci spostiamo in Africa, dove si fa sempre più drammatica l'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati ben 71 nuovi casi confermati. Il bilancio totale della diffusione del raro ceppo Bundibugyo, esploso lo scorso 15 maggio, sale così a 452 contagi complessivi e 82 vittime documentate. Dall'America Latina invece, la Colombia ha inviato a Cuba una nave carica di 100 tonnellate di aiuti umanitari per alleviare i danni dell'uragano Melissa e la dura crisi energetica. Sull'isola cresce però l'isolamento. Air Canada ha sospeso a tempo indeterminato tutti i voli verso il paese, citando l'incertezza economica e le crescenti tensioni, pressioni della Casa Bianca. Tensione invece sull'asse europeo. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha dato forfè al vertice europeo in Montenegro, dove ieri si è registrato un forte asse franco-tedesco sull'integrazione dei Balcani. Ufficialmente la defezione è legata a un fuori programma istituzionale a Reggio Calabria. Durissimo l'attacco delle opposizioni, secondo cui l'assenza della Premier dimostrerebbe l'isolamento e l'irrilevanza dell'Italia nei tavoli in cui si decide il futuro dell'Unione. Sul fronte economico, il governo valuta la proroga del taglio delle accise sui carburanti fino alla fine di giugno. L'annuncio è arrivato dal ministro Tajani alla convention dei giovani di Confindustria a Rapallo, i quali hanno chiesto a gran voce lo stop all'IRPEF per gli under 35. Una misura, quella sui carburanti, bollata come un semplice pannicello caldo dal leader della CGIL Landini. Intanto, mentre salta il voucher da 100 euro per le famiglie fragili dopo il no della Lega, Matteo Salvini torna ad attaccare gli istituti di credito, esigendo un contributo di solidarietà da colossi Comuni Credit e Intesa San Paolo, che si apprestano a chiudere l'anno con 20 miliardi di utili complessivi. In chiusura lo sport, clamoroso dietro front della FIFA in vista dei mondiali 2026 negli Stati Uniti e in Canada. Dopo le furiose proteste dei tifosi, l'organizzazione ha parzialmente revocato il divieto di introdurre liquidi negli impianti. Sarà infatti consentito l'ingresso agli stadi con una bottiglia d'acqua monouso, purché sia di plastica, morbida, sigillata ed in fabbrica e non superi la capacità di 590 millilitri. È tutto, buon proseguimento di ascolto, restate con noi.
11: trezirea simțurilor. Restaurantul Malan vă spune bine ați venit în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Ideal pentru a sărbători nunți, botezuri și orice altă ceremonie sau ocazie specială. Suntem deschiși atât la prânz cât și la cină. O vastă gamă de meniuri al muncitorului, meniu fix, a la carte sau la cerere, specialități românești din meniul dedicat. Amplă parcare și o mare grădină, gata să ofere diferite scenografii petrecerilor voastre. Se recomandă rezervarea. Restaurant Malan, în via Ponte Palestro 25, San Germano Chisone, ieșirea Porte. Telefon 348-55-25-254. Facebook Ristorante Malan.
12: Eu vreau dinți fixi și vreau imediat. Am fost la AT Clinics și mi-au redat zâmbetul și capacitatea de a amesteca în doar 24 de ore. Proteză fixă din rășină pe 4 implanturi din titan la 4.980 de euro. Experți în cazuri complexe de chirurgie orală și laborator de tehnică dentară intern, asta face diferența. De ce nu i-am făcut până acum? Dinții tăi fixi imediat. Intră pe www.ateclinics.com și fixează un check-up. Suntem în Torino, Băinasco, Cambiano și Alba.
13: Dor de folclor. Dor de folclor. Emisiunea care se alină dorul de țară.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Stati Uniti colpite postazioni radar iraniane. Trump, Zelensky, Putin se la sbrighino tra loro. Terribile incidente, auto investe due ragazzi in bici, morto un 19enne. È caduto nel Reggiano nella notte. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Lavori o hai lavorato a scuola da precario? Chiedi al sindacato ANIAF uno screening del tuo stato di servizio per scoprire quanto ti spetta ma ti è stato negato, dai mancati risarcimenti per abuso dei contratti agli scatti di anzianità, dalla ricostruzione di carriera alle ferie non godute, dal salario accessorio alla carta docenti. Aderisci alla campagna gratuita. Per info visita il sito www.aniaf.org. Contatta il numero 091-709-8355 o invia un WhatsApp al numero 392-996-2493.
5: Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera a scopo difensivo contro ulteriori attacchi, lo ha annunciato il comando centrale su X, confermando inoltre di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. L'esercito libanese ha dichiarato che diversi soldati sono rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo nel sud del paese. Lo stato maggiore delle forze armate kuwaitiane ha annunciato che le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili di droni e missili. Il conflitto in Ucraina, Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro. Così Trump esprime il sostegno ad un negoziato diretto tra Kiev e Mosca. Si dice certo che questa questione si risolverà e che ci stiamo avvicinando ad una soluzione. Sul terreno continuano intanto i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato 2 morti e altre 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Il Papa da oggi in Spagna ha mostrato sostegno ai colloqui. Bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, le parole del pontefice. Ora la pagina dedicata alla cronaca. Incidente mortale nella notte intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62 a Brescello nel Reggiano. Per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha investito 2 ragazzi che viaggiavano a bordo di 2 biciclette. Nell'impatto uno dei 2 giovani di 19 anni di Pontedera nel Pisano ha perso la vita, il secondo di 18 anni, anche lui di Pontedera, è rimasto ferito. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni originario di Napoli, residente nel Parmense. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. E una palazzina è crollata all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Morto un uomo, un ragazzo è stato invece estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. Altre 2 persone, gli anziani genitori della vittima, erano state già soccorse e trasferite in 2 diversi ospedali. I vigili del fuoco sono al lavoro affiancati dagli operatori del 118 con nucleo Urban Search and Rescue, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca. Sul posto sono presenti anche il prefetto, carabinieri e guardia di finanza. In chiusura il Festival di Sanremo con la comunicazione delle date. Si inizia a febbraio dal 16 al 20. È stato reso noto attraverso i profili social di Stefano De Martino la gestione del nuovo direttore artistico. Ha ufficializzato l'inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando in forma alla RAI alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: 5651922 oppure info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per il recupero di un veicolo in avaria sulla A21 Torino-Piacenza sono segnalate code tra Casteggio e Broni Stradella in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
4: Psst. Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
4: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
4: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Stati Uniti colpite postazioni radar iraniane. Trump, Zelensky, Putin se la sbrighino tra loro. Terribile incidente, auto investe 2 ragazzi in bici, morto un 19enne. È caduto nel Reggiano nella notte. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Essere in apertura di giornale. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera a scopo difensivo contro ulteriori attacchi, lo ha annunciato il comando centrale su X, confermando inoltre di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. L'esercito libanese ha dichiarato che diversi soldati sono rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo nel sud del paese. Lo stato maggiore delle forze armate kuwaitiane ha annunciato che le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili di droni e missili. Il conflitto in Ucraina, Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro. Così Trump esprime il sostegno ad un negoziato diretto tra Kiev e Mosca. Si dice certo che questa questione si risolverà e che ci stiamo avvicinando ad una soluzione. Sul terreno continuano intanto i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhzhia. Il Papa da oggi in Spagna ha mostrato sostegno ai colloqui. Bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, le parole del pontefice. Ora la pagina dedicata alla cronaca. Incidente mortale nella notte intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62 a Brescello nel Reggiano. Per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha investito 2 ragazzi che viaggiavano a bordo di 2 biciclette. Nell'impatto uno dei 2 giovani di 19 anni di Pontedera nel Pisano ha perso la vita, il secondo di 18 anni, anche lui di Pontedera, è rimasto ferito. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni originario di Napoli, residente nel Parmense. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. E una palazzina è crollata all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Morto un uomo, un ragazzo è stato invece estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. Altre 2 persone, gli anziani genitori della vittima, erano state già soccorse e trasferite in 2 diversi ospedali. I vigili del fuoco sono al lavoro, affiancati dagli operatori del 118 con nucleo Urban Search and Rescue, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca. Sul posto sono presenti anche il prefetto, carabinieri e guardia di finanza. In chiusura il Festival di Sanremo con la comunicazione delle date. Si inizia a febbraio dal 16 al 20. È stato reso noto attraverso i profili social di Stefano De Martino la gestione del nuovo direttore artistico, ha ufficializzato l'inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando in forma alla RAI alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Stati Uniti colpite postazioni radar iraniane. Trump, Zelensky, Putin se la sbrighino tra loro. Terribile incidente, auto investe due ragazzi in bici, morto un 19enne. È caduto nel Reggiano nella notte. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
5: Un nuovo appuntamento con l'informazione, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Le notizie che arrivano dal Medio Oriente in apertura di giornale. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera a scopo difensivo contro ulteriori attacchi, lo ha annunciato il comando centrale su X, confermando inoltre di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. L'esercito libanese ha dichiarato che diversi soldati sono rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo nel sud del paese. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate kuwaitiane ha annunciato che le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili di droni e missili. Il conflitto in Ucraina, Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro. Così Trump esprime il sostegno ad un negoziato diretto tra Kiev e Mosca. Si dice certo che questa questione si risolverà e che ci stiamo avvicinando ad una soluzione. Sul terreno continuano intanto i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Il Papa da oggi in Spagna ha mostrato sostegno a colloqui. Bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, le parole del pontefice. Ora la pagina dedicata alla cronaca. Incidente mortale nella notte intorno alle 3.30 lungo la strada provinciale 62 a Brescello nel Reggiano. Per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha investito 2 ragazzi che viaggiavano a bordo di 2 biciclette. Nell'impatto uno dei 2 giovani di 19 anni di Pontedera nel Pisano ha perso la vita, il secondo di 18 anni, anche lui di Pontedera, è rimasto ferito. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni originario di Napoli, residente nel Parmense. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. E una palazzina è crollata all'alba dopo una deflagrazione, forse causata dallo scoppio di una bombola di gas a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Morto un uomo, un ragazzo è stato invece estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. Altre 2 persone, gli anziani e i genitori della vittima, erano state già soccorse e trasferite in 2 diversi ospedali. I vigili del fuoco sono al lavoro, affiancati dagli operatori del 118 con nucleo Urban Search and Rescue, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca. Sul posto sono presenti anche il prefetto, carabinieri e guardia di finanza. In chiusura il Festival di Sanremo con la comunicazione delle date. Si inizia a febbraio dal 16 al 20. È stato reso noto attraverso i profili social di Stefano De Martino. La gestione del nuovo direttore artistico ha ufficializzato l'inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando in forma alla RAI alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: Stagger. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Ascade il mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International News.
7: Stati Uniti colpite postazioni radar iraniane. Trump, Zelensky, Putin se la sbrighino tra loro. Terribile incidente, auto investe 2 ragazzi in bici, morto un 19enne. È caduto nel Reggiano nella notte. Tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
6: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
7: Buon pomeriggio dalla redazione in questo sabato 6 giugno, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura alle notizie che arrivano dal Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito postazioni radar iraniane di sorveglianza costiera a scopo difensivo contro ulteriori attacchi, lo ha annunciato il comando centrale su X, confermando inoltre di aver abbattuto 4 droni d'attacco iraniani lanciati verso lo stretto di Hormuz. L'esercito libanese ha dichiarato che diversi soldati sono rimasti uccisi in un attacco israeliano contro un veicolo nel sud del paese. Lo Stato Maggiore delle Forze Armate kuwaitiane ha annunciato che le difese aeree stanno respingendo attacchi ostili di droni e missili. Il conflitto in Ucraina, Zelensky e Putin se la sbrighino tra loro. Così Trump esprime il sostegno ad un negoziato diretto tra Kiev e Mosca. Si dice certo che questa questione si risolverà e che ci stiamo avvicinando ad una soluzione. Sul terreno continuano intanto i raid russi. Un drone nel Kherson ha provocato 2 morti, altre 2 persone sono decedute per un attacco a Zaporizhia. Il Papa da oggi in Spagna ha mostrato sostegno ai colloqui. Bisogna spingere perché la violenza abbia una conclusione, le parole del pontefice. Ora la pagina dedicata alla cronaca. Incidente mortale nella notte intorno alle 3:30 lungo la strada provinciale 62 a Brescello nel Reggiano. Per cause ancora da accertare, una Volkswagen Passat ha investito 2 ragazzi che viaggiavano a bordo di 2 biciclette. Nell'impatto uno dei 2 giovani di 19 anni di Pontedera nel Pisano ha perso la vita, il secondo di 18 anni, anche lui di Pontedera, è rimasto ferito. Alla guida dell'auto un uomo di 43 anni originario di Napoli, residente nel Parmense. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri. I veicoli coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro e rimossi dal soccorso stradale. E una palazzina è crollata all'alba dopo una deflagrazione forse causata dallo scoppio di una bombola di gas a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Morto un uomo, un ragazzo è stato invece estratto vivo dalle macerie mentre si cerca ancora una donna. Altre 2 persone, gli anziani e i genitori della vittima, erano state già soccorse e trasferite in 2 diversi ospedali. I vigili del fuoco sono al lavoro, affiancati dagli operatori del 118 con nucleo Urban Search and Rescue, droni, cinofili ed escavatori per le operazioni di ricerca. Sul posto sono presenti anche il prefetto, carabinieri e guardia di finanza. In chiusura il Festival di Sanremo con la comunicazione delle date. Si inizia a febbraio dal 16 al 20. È stato reso noto attraverso i profili social di Stefano De Martino la gestione del nuovo direttore artistico. Ha ufficializzato l'inizio. De Martino, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time, sta già lavorando in forma alla RAI alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del Festival. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: Din 2015, Studio Dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Cu Elisabeta și Irina, asistentele noastre, vorbești în română, limba ta maternă, și te simți chiar ca acasă. Implanturi dentare sigure, intervenții fără durere, tehnologii moderne. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu prenotare. Sună acum la Studio Dentistico Tassoni, Corso Tassoni 31-A, Torino. Telefon 011 020 6855. Repet, 011 020 6855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți acasă.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Un buon sabato pomeriggio a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo che è in corso l'ottava tappa del Giro d'Italia Woman. La gara, partita alle 14 da Rivoli, attraversa in questi minuti la Val di Susa, diretta verso il Colle delle Finestre e Pian dell'Alpe. Infine, le atlete raggiungeranno Sestriere, dove la corsa terminerà verso le 17.45. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiimpiemonte.it. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Sono le 17.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la stazione. Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Il Papa in Iran: non è guerra giusta negoziare per Kiev. Prorogato fino al 3 luglio il taglio alle accise, resta di 5 centesimi per la benzina. Schillaci sulle case di comunità, troveremo una quadra e una rivoluzione, non possiamo tirarci indietro. Questo ed altro tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: Sabato 6 giugno, buon pomeriggio dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. In Iran non è una guerra giusta, Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace, caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano, esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari perché il superamento della polarizzazione è il dono che l'Europa ci ha fatto. Dunque, dopo essere stato accolto dai reali, nel suo primo discorso loda la fedeltà della Spagna, paese che da molti anni non vedeva una visita papale, al multilateralismo e al diritto internazionale. Leone, Papa sportivo, ha tempo anche per parlare di calcio. Prevost tifa Real Madrid, ai mondiali sosterrà gli Stati Uniti. Economia: prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani, resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Per il gasolio il taglio viene quindi ulteriormente dimezzato, dagli attuali 10 centesimi a 5 centesimi. La copertura derivante dall'extra gettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. Cambiamo argomento: sono convinto che troveremo una quadra. La quadra va trovata nell'interesse dei cittadini e difendo la salute pubblica, l'interesse e in particolare quello delle persone più deboli e fragili. Sono le parole del ministro della salute Orazio Schillaci, intervenuto alla festa dell'innovazione del foglio in merito alla questione delle case di comunità. Questa è una rivoluzione alla quale non possiamo tirarci indietro e credo che nessuno si tirerà indietro, capendo quanto sia importante dotare il servizio sanitario nazionale di una visione più moderna, che è quella della medicina territoriale. Andiamo in Sicilia. Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Callum Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Dopo le proteste di chi accusava la cantante di essersi comprata un pezzo di città, sono arrivati titoli poco lusinghieri della stampa Gran Bretagna. Telegraph in testa: il covo della mafia ospita le nozze dell'anno, con riferimento a Bagheria, dove oggi è previsto il ricevimento. Ira del presidente della regione Sicilia Schifani: inaccettabile. E del sindaco di Palermo La Galla: lavoriamo per la legalità da decenni. Per la festa della dimora barocca attesi anche Madonna ed Elton John. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
4: Torino International Party Until Drop with DJ Nick. Every weekend only.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atte Clinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito. Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino Internet.

0: Sono le 18 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Il Papa in Iran: non è guerra giusta negoziare per Kiev. Prorogato fino al 3 luglio il taglio alle accise, resta di 5 centesimi per la benzina. Schillaci sulle case di comunità, troveremo una quadra e una rivoluzione, non possiamo tirarci indietro. Questo e l'altro tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
7: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
8: Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno, nuovo appuntamento con l'informazione. In Iran non è una guerra giusta, Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace, caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano, esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari perché il superamento della polarizzazione è il dono che l'Europa ci ha fatto. Dunque, dopo essere stato accolto dai reali, nel suo primo discorso loda la fedeltà della Spagna, paese che da molti anni non vedeva una visita papale, al multilateralismo e al diritto internazionale. Leone, Papa sportivo, ha tempo anche per parlare di calcio. Prevost tifa Real Madrid, ai mondiali sosterrà gli Stati Uniti. Economia: prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani, resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Per il gasolio il taglio viene quindi ulteriormente dimezzato, dagli attuali 10 centesimi a 5 centesimi. La copertura derivante dall'extra gettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. Cambiamo argomento, sono convinto che troveremo una quadra. La quadra va trovata nell'interesse dei cittadini e difendo la salute pubblica, l'interesse e in particolare quello delle persone più deboli e fragili. Sono le parole del ministro della salute Orazio Schillaci, intervenuto alla festa dell'innovazione del foglio in merito alla questione delle case di comunità. Questa è una rivoluzione alla quale non possiamo tirarci indietro e credo che nessuno si tirerà indietro, capendo quanto sia importante dotare il servizio sanitario nazionale di una visione più moderna, che è quella della medicina territoriale. Andiamo in Sicilia, un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Callum Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Dopo le proteste di chi accusava la cantante di essersi comprata un pezzo di città, sono arrivati titoli poco lusinghieri della stampa Gran Bretagna. Telegraph in testa: il covo della mafia ospita le nozze dell'anno, col riferimento a Bagheria, dove oggi è previsto il ricevimento. Ira del presidente della regione Sicilia Schifani: inaccettabile. E del sindaco di Palermo La Galla: lavoriamo per la legalità da decenni. Per la festa della dimora barocca attesi anche Madonna ed Elton John. È l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino International News.
5: Il Papa in Iran: non è guerra giusta negoziare per Kiev. Prorogato fino al 3 luglio il taglio alle accise, resta di 5 centesimi per la benzina. Schillaci sulle case di comunità, troveremo una quadra e una rivoluzione, non possiamo tirarci indietro. Questo ed altro tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
4: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
5: E siamo ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. In Iran non è una guerra giusta. Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace, caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano. Esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari, perché il superamento della polarizzazione è il dono che l'Europa ci ha fatto. Dunque, dopo essere stato accolto dai reali, nel suo primo discorso loda la fedeltà della Spagna, paese che da molti anni non vedeva una visita papale, al multilateralismo e al diritto internazionale. Leone, papa sportivo, ha tempo anche per parlare di calcio. Prevost tifa Real Madrid, ai mondiali sosterrà gli Stati Uniti. Economia: prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani. Resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Per il gasolio il taglio viene quindi ulteriormente dimezzato, dagli attuali 10 centesimi a 5 centesimi. La copertura derivante dall'extra gettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. Cambiamo argomento. Sono convinto che troveremo una quadra. La quadra va trovata nell'interesse dei cittadini e difendo la salute pubblica, l'interesse e in particolare quello delle persone più deboli e fragili. Sono le parole del ministro della salute Orazio Schillaci, intervenuto alla festa dell'innovazione del foglio in merito alla questione delle case di comunità. Questa è una rivoluzione alla quale non possiamo tirarci indietro e credo che nessuno si tirerà indietro, capendo quanto sia importante dotare il servizio sanitario nazionale di una visione più moderna, che è quella della medicina territoriale. Andiamo in Sicilia. Un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Callum Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì dopo le proteste di chi accusava la cantante di essersi comprata un pezzo di città. Sono arrivati titoli poco lusinghieri della stampa Gran Bretagna. Telegraph in testa: il covo della mafia ospita le nozze dell'anno, con riferimento a Bagheria, dove oggi è previsto il ricevimento. Ira del presidente della regione Sicilia Schifani: inaccettabile. E del sindaco di Palermo La Galla: lavoriamo per la legalità da decenni. Per la festa della dimora barocca attesi anche Madonna ed Elton John. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo. Al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, al pomeriggio nuvolosità in progressivo aumento con prime precipitazioni tra Piemonte e Valle d'Aosta. In serata e in nottata è atteso un intenso peggioramento con acquazzoni e temporali in transito da nord-ovest verso nord-est. Al centro al mattino cieli in prevalenza soleggiati, al pomeriggio qualche addensamento in transito in più ma senza fenomeni associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi, isolati piovaschi attesi sulla Toscana settentrionale. Al sud e sulle isole condizioni di stabilità sia al mattino che al pomeriggio su tutti i settori con cieli del tutto soleggiati. In serata e nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime in generale diminuzione, massime in rialzo al centro e in calo altrove. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.
3: Torino International. Love his music.

0: Sono le 20.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Sono la strage.
3: Signori, rinnovata la casa?
4: Beh, visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
5: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
6: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
3: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone.
2: Asta del mobile, tutta un'altra musica.
3: Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
7: Torino International News.
8: Il Papa in Iran: non è guerra giusta negoziare per Kiev. Prorogato fino al 3 luglio il taglio alle accise, resta di 5 centesimi per la benzina. Schillaci sulle case di comunità, troveremo una quadra e una rivoluzione, non possiamo tirarci indietro. Questo ed altro tra poco, dopo una pausa, restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. In Iran non è una guerra giusta, Leone XIV in Spagna torna a parlare di pace, caldeggia il negoziato per l'Ucraina e spende parole per la situazione complessa in Libano, esorta a rifuggire la cultura dello scontro e gli approcci identitari perché il superamento della polarizzazione è il dono che l'Europa ci ha fatto. Dunque, dopo essere stato accolto dai reali, nel suo primo discorso loda la fedeltà della Spagna, paese che da molti anni non vedeva una visita papale, al multilateralismo e al diritto internazionale. Leone, papa sportivo, ha tempo anche per parlare di calcio. Prevost tifa Real Madrid, ai mondiali sosterrà gli Stati Uniti. Economia, prorogato fino al 3 luglio il taglio delle accise su benzina e gasolio. Il provvedimento scatta da domani, resta di 5 centesimi il taglio delle accise sulla benzina, mentre si riduce a 5 centesimi lo sconto per il gasolio. Per il gasolio il taglio viene quindi ulteriormente dimezzato, dagli attuali 10 centesimi a 5 centesimi. La copertura derivante dall'extra gettito dell'IVA ammonta a poco meno di 150 milioni. Cambiamo argomento, sono convinto che troveremo una quadra. La quadra va trovata nell'interesse dei cittadini e difendo la salute pubblica, l'interesse e in particolare quello delle persone più deboli e fragili. Sono le parole del ministro della salute Orazio Schillaci, intervenuto alla festa dell'innovazione del foglio in merito alla questione delle case di comunità. Questa è una rivoluzione alla quale non possiamo tirarci indietro e credo che nessuno si tirerà indietro, capendo quanto sia importante dotare il servizio sanitario nazionale di una visione più moderna, che è quella della medicina territoriale. Andiamo in Sicilia, un matrimonio di polemiche, quello di Dua Lipa e Callum Turner, che hanno scelto Palermo per dirsi sì. Dopo le proteste di chi accusava la cantante di essersi comprata un pezzo di città, sono arrivati titoli poco lusinghieri della stampa Gran Bretagna. Telegraph in testa: il covo della mafia ospita le nozze dell'anno, col riferimento a Bagheria, dove oggi è previsto il ricevimento. Ira del presidente della regione Sicilia Schifani, inaccettabile, e del sindaco di Palermo La Galla: lavoriamo per la legalità da decenni, per la festa della dimora barocca attesi anche Madonna ed Elton John. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Door the Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: 356-5651-922 oppure info@torinointernational.com.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
10: No.
9: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Când ești la pământ să te ridici, dacă vrei în viață să câștigi, orice ar fi tu să mergi mai departe, hai omule, haide că se poate, hai române, haide

0: Sono le 21 e 5 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco. Ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: Torino in

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

0: Sono le 23:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di 1 euro.
2: Prezzo, qualità, scelta! Parola di genio!

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da... Sono la
2: strage. Signori, rinnovata la casa?
3: Visto che non cambio il marito, cambio almeno la cucina.
4: Oggi il piano di lavoro in Silestone è al prezzo del laminato e c'è anche l'estensione della garanzia sui mobili fino a 6 anni.
5: E poi abbiamo uno sconto extra perché siamo clienti storici.
2: Ah, mi ricordo, era già venuto ai tempi di Napoleone. Asta del mobile, tutta un'altra musica. Prezzo, qualità, scelta, parola di genio.
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Signorina, ci siamo già visti?
3: No, guardi, io non la conosco, ma conosco bene Asta del Mobile. Ho arredato tutta la casa anni fa e sono stata molto contenta.
2: Ah, e quindi è tornata?
3: Eh sì, anche perché oltre agli sconti, per i clienti c'è sempre qualcosa in più.
2: Ad esempio?
3: Se acquisti la cucina, avrai il Safe Water, un sistema di filtraggio dell'acqua che occupa pochissimo spazio, più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro.
2: Prezzo, qualità, scelta. Parola di genio.
4: DJ Nick presents The Best Hits.